0: beste Musik.
1: Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità.
0: Das ist Radio Oberösterreich.

e vecchie coi rosari, e intorno i fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi, e vecchie coi rosari. Se